0: 101.9.
1: Yo, yo, fella neta panna sonna kada sonna ke ya. Vaya sana nale jipa punna tende dinga. Fella mudi, mole kum wari kuri. Kati dia di mele mati mati daya pusi dinga. Vaya sana li, fali bongkor raya tono. Menna message panna sarra kala jete nyuka no. Adi kandi putus agama tena foto.